lagungan di Bali dola. Orang gua lagungan di Bali. Orang gua lagungan di Bali. Wajah lu sohokan kita hati gua pek.